0: fo.
1: Awo. Ishadu abrejina. Abini.
0: Nibebe ko.
1: Amen, Tony. Isherati.
0: Isherati.
1: Anoni mi jifo. Isherati.